ciò, sei musca, manca te ciò, d'amor, manca te ciò, sei gloria, manca te ciò, sei musca, manca te ciò, d'amor, manca te ciò, sei gloria, manca te ciò, sei musca.